balay jadadu laman azade ibaram kuba gede bal malay bamba ngi ci adal kuma yi imay dane holbo baram ku de ma jang way wi nan ma nyanal masati di yel di